ci barab sangam mu na ndaw garab yuma mi non ndaw garab yuma mi non waaw ndaw garab yuma mi non kon bimu fanancé daru alimil khabir fofu ci mouritam bu mag bobu di seigne abdourahmane lo fala bayyi li ep ci njabot ci